0: von AC/DC bis CC Top. Einfach mehr Rock.
1: Saranno stati anche gli anni migliori, ma non puoi mica parlarmene sempre, sottolineando tutti gli errori. Poi si finisce a parlare di sesso e come adesso non c'è più. Questo cielo è un milione di stelle, se una si